0: FM4 Soundpark now.
1: Die neuen Tracks aus Österreich als Playlist.
2: Una volta Tommy credeva nell'amore, ma l'amore l'ha lasciato.